0: esthétique.
1: Monomu yeshorangi, ama verni, ama mastique. Awa kabu ebero biyako shombao, ebiuma na manyumba.
0: Ama nzanza wa yabiri temesia usanane rufu pente plaskone.
2: Esirifasere, okutuwa tukatu mikokosho garaje shame talk. Tunawitu.